ma che vid'io, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu,

Arcano dal re non fu sorpreso ancora, no. O tien dunque da lui di partir per la Fiandra.